0: Stavo aggiungendo un attimo Radio Ali Paroli. Attacca. A tu mi hai tu ma che ora?
1: Io guarda, io mi ammegnaga.
0: Ne ho alle corana che io a tenere, cao cao e tocca ne cao.
1: Non ha chiede a tutt'aria. No, ma lì, non mi tu mi ha mondo a che ora.
0: Ora so che hai chiesto ora.
1: Ora ne sava. No, geragheria. Ruga me kiro. Ruga tuve si ega nona.
0: Ma tu si?
1: Unge tuve kati urori di ate tura. Ate ria chiamo ambia. Te abica chiamo ambia. Ate.
0: Ok.
1: Ai, te vega. Iaga un duca buona. Ai, te vega.
0: Modi chiereria. Modi chiereria. Motumia ne guane cora i tura rea che hai chiesto ora rea che.
1: Ancora abicete tura di ringangana. Duka biketu wa kuteo nunge tuwe kati huko bikate kona atele ya yengi ati
0: hata hiyo munijibu
1: ati na wetu ati kawainda ati nodi na mbele kutia kanito uli ola ati nore nore ule nuka kwa mduri ngula te onara tando una senji ona ndukora angulo ili ya nore ala tumaka kitenge ole atumete kia yungi alula siru ambele nore ala tumaka ya keri tono no waito la
0: Good morning. Oi.
2: Good morning. no
0: hay mofra así. ¿O
2: cómo
0: han visto? ¿Y?
2: Dico
0: si te
2: va a
0: llamar, ¿no? Karibu sana Gideon.
3: Welcome back.
0: Thank you so much. Thank you so much. Good morning to you. Hey.
3: How
0: are
3: you? Oi. Good
0: morning. Good morning. Thank you. Asante sana, thank you. Dela kuya thimu ya mwisho bwana Francis nigeza tukoto ge conclude ndeto na wima garo shini. Karibu sana. Gawito rogo shwa muno.
4: Ũregaga gũthiĩ gũciheana nĩkĩ na ingĩ ũheagwo nĩ acirika.
0: Ok. Thank you.
2: Ukagia na hejero fiakani. No na watu mia. Tare witura lile litu kwe mutu mia. Na ne mukuru. Ogeda gini ya uhoroki nireki hini.
0: Gai.
2: Aria.
1: Tumua andike kukadhiri ya kiria. Tumeme.
2: Eko hejini ya kiri de toki. Vida information yu kine na ihenya na ne mutu mia mukuru. Na ne waka niga.
0: Jesus.
2: No de toki. Yo, the Guinea get the TV to the Guinea, the Guinea, the
1: Guinea,
2: the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, the Guinea, Ohe magana me na dole modo ku ya na dadi ko ya sena sia kwa mutu modo mio mwagi ku ku ya gira tumia magana me
0: e gano
2: no mutu mia dadi ku te ya no ne ru ku da ru te ya no ne ru ku ra ku ku ye na azi are baraza na ku no ku mia fra magi ku